burrone, burrone, burrone, tutto nel mondo è burrano. È nato burrone, burrone, burrone, tutto nel mondo è burrano. È nato burrone, burrone.